0: Steven, vorrei guarda un po' sti moglie.
1: Fatto simple, casa maschile XXL, no 37, 20, andro a Swiss lever tattoo.